altro, figlia mia, per potermi corbellar. Altro, altro, altro, altro, perché manca l'acqua il foglio? Vuoi saper cotesto imbroglio? Perché manca l'acqua il foglio?

signorina alto porto con la ballata fuori, signorina alto porto con la ballata fuori, la canzone di territoria son bora sopra. Signorina alto porto con la ballata fuori, signorina alto porto con la ballata fuori, la canzone di territoria son bora sopra. Ma non se ve non rispondi, batti pure i gatti buoni, faccio pure, faccio pure, faccio pure i gatti morta. Cospetto un becchiera porto, cospetto un becchiera porto, ne mellari, ne mellari, ne mellari, dopo tra. E Rosina innocentina, sconsolata, disperata. E non se ve non rispondi, faccio pure i gatti morta. Cospetto un becchiera porto, ne mellari, dopo tra. E Rosina innocentina, e Rosina innocentina, sconsolata, disperata, sconsolata, disperata, in città manicerati, in città manicerati, in città manicerati, in città manicerati, in città manicerati, in città manicerati, in città manicerati, in città manicerati, in città manicerati, in città manicerati, in città manicerati, in città manicerati, in città manicerati, in città manicerati, in città manicerati, in città manicerati, in città manicerati, in città manicerati, in città manicerati, in signorina alto vuole ancora ballare fuori, signorina alto vuole ancora ballare fuori, la canzone di Sampdoria son buona saprà. Signorina alto vuole ancora ballare fuori, signorina alto vuole ancora ballare fuori, la canzone di Sampdoria son buona saprà. E non serve non rispondi, ma ti pure cada amore, faccio pure, faccio pure, faccio pure cada amore. Cospetto un becchiera porto, cospetto un becchiera porto, nemmellari, nemmellari, nemmellari, cospetto un becchiera porto, nemmellari, e Rosina innocentina, sconsolata, disperata, e non se me non mi sfuggi, faccio pure i gatti a botte, cospetto che ne fuori tra, ne me la ritomo tra, e non si non ti dire, non ti dire, scusa la ritmo, scusa la ritmo, scusa la ritmo, scusa la ritmo, scusa la ritmo, scusa la ritmo, scusa la ritmo, scusa la ritmo, scusa la ritmo, scusa la ritmo, scusa la ritmo, scusa la ritmo, scusa la ritmo, scusa la ritmo, scusa la ritmo, scusa la ritmo, scusa la ritmo, scusa la ritmo, scusa la ritmo, scusa la ritmo, scusa la ritmo, scusa la ritmo, scusa la ritmo, scusa la ritmo, scusa la ritmo, scusa la ritmo, scusa la ritmo, scusa la ritmo, scusa la ritmo, scusa la ritmo, scusa la ritmo, scusa la ritmo, scusa la ritmo, scusa la ritmo, scusa la ritmo, scusa la ritmo, scusa la ritmo, scusa la ritmo, scusa la ritmo, scusa la ritmo, scusa la ritmo, scusa la rit

sottore del mercato, il sottore del contadino, belli bambini, l'amore affatto. E l'alio e l'olio, la consistenza del brasato, il spirito divino e il sapore del gelato. Dio mio, come faccio a tornare a casa lassù? Come posso aver assaggiato tutte quelle cose laggiù? E tutte quelle belle cose che mi hai fatto vedere tu? In Italia non vado più. Guarda che allegria, allegria su tutte le facce, allegria in tutte le casse, allegria su tutte le piazze. E quando ridano sono belle il giorno intero, sono belle, guarda di notte come son belle.

faccio a tornare a casa lassù, mai potrei dimenticare quella seconda gioventù e tutte quelle belle cose che m'hai detto tu.